0: credo conta,
1: né se ne ormascia né adeguata, né frigine ti storeci.
0: Cico pacco se nos ne panuševen bulnik, pa e prišteven ne adeguata, se ormascia, najle credo conta.

0: Repeat.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Repeat.
0: Repeat.
1: Repeat.
0: Repeat.
1: Repeat.
0: Repeat.